Dit was van aanvliegen, hè? Als je naar daar even is. Non, ma che sono. Non si può fare, signorina, ma che sono.